0: sono le 2:03.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando Radio Padova.

di danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo

0: sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.
2: Gli amici di sempre, gli abbracci.

0: l'uomo della tua estate.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Pronti a ripartire anche oggi. Buongiorno, bentrovati. Oggi è giovedì 10 settembre. Max Dupré con voi fino alle 9. Inizia Buongiorno amici. E oggi inizia con Il cielo è sempre più blu di Giusy Ferreri.

L'inno nazionale di Luca Carboni 1995 e poco prima invece Giusy Ferreri con Il cielo è sempre più blu, che ricordiamo nella versione di Rino Gaetano. Buona giornata, bentrovati, un saluto a quanti hanno acceso la radio da poco, buon inizio di mattinata lavorativa per voi che invece siete già sul posto di lavoro, vi fate accompagnare dalla nostra musica nei prossimi minuti anche da J-Ax con Vita, Morte e Miracoli, la sua canzone nuova. Morire.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, l'ultima canzone che ci hanno regalato per questo scampolo d'estate. Ben trovati ancora da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. La nostra puntata di oggi prevede, al solito, a quest'ora l'agenda, il nostro almanacco. Santo del giorno oggi è San Nicola, tanti auguri di buon onomastico. Abbiamo anche un Nicola nella nostra redazione, un saluto a lui. 1823 Simón Bolívar veniva nominato presidente del Perù, mentre nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra. Un momento veramente molto triste, che è stato anche poi immortalato e reso celebre da diversi film. 1951 il Regno Unito inizia invece un boicottaggio economico dell'Iran. Nel 2000 alluvione di Soverato, mentre nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nati oggi Alessandro Belli, attore comico italiano, 10 settembre 66, e Colin Firth, attore inglese, nato il 10 settembre del 1960. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma subito Il paradiso non esiste. La voce è quella di Emma.
1: Tremate.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 10 settembre 2026. Ariete, il prosieguo della vostra settimana sarà accompagnato dal nuovo aspetto dissonante di Mercurio che, unito a quello di Marte, potrebbe causare noie nell'ambiente di lavoro. In compenso migliora il clima familiare e quindi il voto è 7. Toro, la benevolenza della Luna farà in modo che non sentiate da subito gli effetti di Venere che diventa ostile. Giovedì di relativa calma amorosa e con qualche soddisfazione professionale e quindi il voto è 7+. Gemelli, Mercurio, vostro astro guida, finalmente torna a sorridervi, mettendo in evidenza entusiasmo e curiosità. Un po' di maretta per la Luna in quadratura potrebbe disturbare le relazioni affettive. Voto 8-. Cancro, Marte è sempre nel segno e grazie a Venere che diventa positiva, la situazione sentimentale è destinata a migliorare, mentre da oggi un dispettoso Mercurio potrebbe rendervi poco attivi nei rapporti di lavoro. Voto 7. Leone, bene il lavoro, da oggi qualche difficoltà potrebbe riguardare l'amore visto che Venere non è più dalla vostra parte. Armatevi di pazienza e voto 8-. Vergine, l'aspetto armonioso che la Luna nel segno formerà con Venere e Marte favorirà sia la determinazione in ambito professionale sia la vita affettiva. Quindi tutto ok e 8 il vostro voto. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno farà in modo che possiate utilizzare le vostre doti di equilibrio per sistemare gli affari. Sereno il clima familiare, ma solo se saprete evitare le trappole di Marte dissonante. E voto 7+. Scorpione, il vostro sarà un giovedì proficuo per il lavoro e con l'arrivo di Venere nel segno anche i sentimenti avranno il potere di farvi sentire al top. Voto 8. Sagittario, alcune stelle sono sempre dalla vostra parte e ora che anche Mercurio non è più in posizione disarmonica, avete il via libera per dedicarvi all'attività lavorativa con prospettive interessanti nonostante i piccoli inghippi della Luna in quadratura. Voto 7+. Capricorno, lo sguardo finalmente benevolo di Venere vi renderà più disponibili al ritorno verso la normalità sentimentale, mentre da oggi qualche problema potrà mettere in crisi la resa nell'ambiente di lavoro. Quindi 7 il vostro voto. Acquario, a sostenervi ci sono sempre astri importanti che in particolare avranno il potere di accrescere i vostri affari. In amore inizia un periodo poco pacifico, quindi il voto è 8-. Pesci, approfittate dello spostamento di Mercurio non più dissonante per riprendere i vostri progetti lavorativi, sapendo che avrete il sostegno di chi vi ama. E voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
8: L'attivazione di una circolazione di bassa pressione alimentata dall'aria fresca atlantica in questa giornata di giovedì determinerà spiccate instabilità sul Triveneto. Nelle prossime ore nuvole sparse con piogge e qualche rovescio intermittente, attenzione ancora a fenomeni localmente di forte intensità. Per quanto riguarda i venti, tutti in rotazione a bora e grecale con un ulteriore abbassamento delle temperature. Oggi giornata molto fresca con massime in molte località non oltre i 23 gradi. Un miglioramento poi nel weekend quando tornerà un maggior soleggiamento ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Laura Pausini, io canto e io invece vi do il buongiorno in questa nostra mattinata di giovedì, oggi 10 settembre, poco fa le previsioni meteo per le prossime ore, in un momento nel quale insomma abbiamo avuto un cambio repentino anche delle temperature. Buon avvio di giornata con la nostra musica e naturalmente ora è il momento di un colpo all'anima, il ritorno di Luciano Ligabue.

Fra Quintale, Aranciata, Radio Padova Ritmo Italiano, a ridosso del nostro appuntamento con la redazione. Tra poco le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Vi invito a rimanere con noi. Nel frattempo, se avete voglia, inviateci i vostri WhatsApp al 328 319 8000. Andiamo però con un'altra canzone, la prossima qui a Radio Padova è di Jovanotti con Fuori.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono per superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 in punto.
4: Ed è proprio alle 7 in punto che vi rinnovo il mio augurio di buona giornata, buon giovedì, questo 10 del mese di settembre. Max Dupré sempre con voi fino alle 9, adesso con Cesare Cremonini, gli uomini e le donne sono

0: piace Cesare, ma non sono d'accordo con te. Gli uomini e le donne sono uguali, lui cantava. Io invece dico che le ragazze dello 008 di Marghera sono speciali, specialissime. Un saluto a loro e un saluto a Chiaretta che ci ha raggiunto via WhatsApp al 328 319 8000. Dice che è a prendere un caffè, pausa idraulico, e allora buona pausa e buona ripresa poi per la tua attività lavorativa, e buon caffè naturalmente a te e alle ragazze dello 008 di Marghera. Ben trovati ancora, buon avvio di giornata. Max Dupré con voi, tanta musica da ascoltare insieme e uno sguardo anche naturalmente alle prime pagine dei giornali. Colpisce l'ultima di Trump: se vinciamo le midterm, $5,000 a ogni americano. Insomma, il voto costa o costerebbe comunque a Trump $5,000 a ogni americano adulto che vota, una sorta di voto a pagamento in buona sostanza. Adesso vedremo quanti lo seguiranno in questa follia pubblica che oggi campeggia sulle prime pagine dei giornali.
1: Ritmo italiano.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: I treni a vapore di Fiorella Mannoia a Radio Padova Ritmo Italiano. C'è chi è pratico come mio amico Checco, che dice: cosa devo fare per riscuotere? Non sono americano, ma insomma vorrei comunque poter approfittare di questa, di questo obolo, di questi $5,000 che Donald Trump avrebbe offerto a ogni americano in condizioni di maggiore età per votare il suo nome alle operazioni di midterm. Vuol dire che siamo veramente alla frutta e ha capito che in realtà gli spazi di manovra sono minimi. E il mio amico Checco dice: cosa devo fare? Dove devo mettere la scheda votata? Al posto del PIN sul bancomat? E beh, insomma, arriveremo presto anche a questo se va avanti così. Vabbè, buon inizio di giornata, un saluto a chi si è collegato con noi da poco, buon avvio a Giuli, ma saluto anche l'amica Roberta, Patrizia, Franco, Vittorio, Gianluca, amici che come Gianluca ci seguono sullo streaming dalla provincia di Milano e stanno andando a riposare dopo aver lavorato nel cuore della notte.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Malika Ayana, Radio Padova, senza fare sul serio. Noi facciamo tremendamente sul serio e diciamo che tra poco daremo uno sguardo alla viabilità a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 4 Brescia-Padova per anticipare che a partire dalle 22 di oggi, giovedì 10 settembre, fino alle 5 di domani, venerdì 11, resterà chiuso il tratto autostradale tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Inoltre, sempre questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, a più tardi. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:28 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Ucciso e poi gettato nel tergola dentro un'auto, spunta l'ipotesi della vendetta. Ci sarebbero importanti sviluppi investigativi legati all'omicidio di San Giorgio delle Pertiche. Ferdinand Hoti, albanese 35enne con domicilio a Mirano nel veneziano, sarebbe stato coinvolto in un conflitto a fuoco fra il 30 giugno e il 1 luglio, dove è rimasto ferito un connazionale. Venezia, maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia, portato in carcere, codice rosso dopo la denuncia della compagna al commissariato di Jesolo. La donna e i figli sono ora accompagnati in una struttura protetta. Marano Vicentino, Vicenza, padre ucciso al termine di una violenta lite, arrestato il figlio minore, 14enne, a perdere la vita una 60enne di origine marocchina. Treviso, forti raffiche di vento nella mattinata di ieri, divelto lucernario delle piscine comunali di Roncade. A San Biagio di Callalta, auto con due anziani coniugi esce di strada e finisce contro gli scalini della chiesa. Decine degli alberi e rami caduti in tutta la provincia, tra Mogliano, Casal Sulsile, Preganziol, Villorba, ma anche a Conegliano e San Pietro di Feretto. A Rovigo ora 4,8 milioni dal Ministero per la nuova stazione delle Corriere Piazzale Cervi. Il progetto punta a un nuovo hub intermodale tra autobus, bici, pedoni e sosta. Previsti anche il recupero dell'ex dopolavoro ferroviario e la riqualificazione di Piazzale Fratelli Cervi. Belluno, preoccupazione, borgo minacciato dalla frana, crepe nelle case e paura a Panizzer. Nella borgata di Faller sono comparse fessurazioni sui muri e si teme un movimento del terreno. La provincia avvia sondaggi e monitoraggi per capire se si tratta di cedimenti o di una possibile frana. Verona, anziana pedinata e rapinata sotto casa della sua collana, 61enne incastrato dalle telecamere. Sono stati i carabinieri della stazione di Colognola ai Colli a eseguire la misura cautelare e ad accompagnare l'uomo in carcere per il reato registrato ad aprile a Caldiero. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre intorno a l'una.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: se ci dividerà.
1: Gemellaggio tra Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio. Adesso invece uno sguardo al meteo con Trebi Meteo e Nico Schiodetto.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. L'attivazione di una circolazione di bassa pressione alimentata dall'aria fresca atlantica in questa giornata di giovedì determinerà spiccata instabilità sul Triveneto. Nelle prossime ore nuvole sparse con piogge e qualche rovescio intermittente. Attenzione ancora a fenomeni localmente di forte intensità. Per quanto riguarda i venti, tutti in rotazione a bora e grecale con un ulteriore abbassamento delle temperature. Oggi giornata molto fresca con massime in molte località non oltre i 23 gradi. Un miglioramento poi nel weekend quando tornerà un maggior soleggiamento ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Lasciati conquistare dal centro a storia di Sottomarina anche nei giorni di settembre, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley. Concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciati avvolgere dal benessere della piscina, acqua wellness con idromassaggi. E la sera il divertimento continua al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Una stagione da vivere fino in fondo al Centro Astoria Beach Sottomarina, www.centroastoria.it. E a voi una giornata omaggio offerta da Radio Padova e dal Centro Astoria se ci inviate un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Astoria.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

Fabri Fibra insieme a Radio Padova alle 11.54 era Universo. Io vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo fino alle 15 sarete con Cristina Dori, prima l'appuntamento con le ultime notizie, subito Gali.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Lucia da grande vuole fare la

0: scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone, in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, l'ora trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come i dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League, alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
2: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
3: Capisco ovviamente la emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno e un minuto. Radio Padova.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

una canzone storica di questo grande cantante, autore italiano, che ci permette di fare che cosa? Intanto di iniziare con i nostri saluti. Il Ciao Cri apre i battenti, stiamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle due, insomma nella pausa pranzo, quindi un momento un pochino delicato, qualcuno che ha un po' l'abbiocco, speriamo di farglielo passare, e quelli che invece così hanno bisogno di un po' di conforto perché devono saltare il pasto, insomma siamo qua anche per questo. In ogni caso ricordatevi che c'è sempre il 328 319 8000, che è il filo diretto da voi a noi per fare sapere a tutti noi di Radio Padova come state, dove state andando, cosa state facendo e se vi piacciono le canzoni che sentite, perché volendo potete anche mandare in tempo reale un feedback della canzone che è appena passato, che state ascoltando, ripeto, al 328 319 8000. Per esempio potreste scoprire che vi piace tanto questa accoppiata Cioffi e Noemi con Farfalle, sottotitolo Nello stomaco. Ah, l'amore.

abituato a sentire Zarrillo. Era il 1994, 5 giorni canzone che è, diciamo, una delle colonne portanti effettivamente delle canzoni di casa nostra. Adesso invece attenzione, perché lei è Levante, un tipino mica da ridere, con grandi capacità, bella mai mai.

0: Beh, Tuca Macarena, che posso dirvi, Baby K, anche lei protagonista di questa estate insieme a tutti noi di Radio Padova. Adesso restate con noi, perché metti caso che vi troviate al volante, potrebbe tornarvi utile l'aggiornamento di Info Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, promise me son not to do the things I've done. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Trieste fra Palmanova e Re di Puglia e fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. Rallentamenti verso Trieste si registrano fra Cesalto e San Stino di Livenza, mentre verso Venezia si viaggia a rilento fra la Tisana e San Donà di Piave. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, per quanto riguarda la 57 tangenziale di Mestre, che fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea sulla 4. Ricordiamo infine che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Businessman, dito nella piaga, nella vita, Margherita si chiama lei, Margherita Carducci, un tipino veramente tutto pepe, capace veramente di tirar fuori degli argomenti, dei temi e proporceli con un ritmo pazzesco, lei è veramente, come dire, fuoco allo stato puro. Adesso invece non solo di musica si parla qui a Radio Padova Ritmo Italiano, avremo infatti un duetto Laura Pausini e Kylie Minogue con Limpido, canzone del 2013, ma si parlerà anche di salute, per cui vi invito a restare con noi. Oh, sì.

0: Ospite a Radio Padova quest'oggi il dottor Giampiero Olivetti, è specialista in chirurgia gastroenterologica presso la sede del centro di medicina di Carpi in provincia di Modena. Dottor Olivetti, quanto contano le nostre abitudini quotidiane nella prevenzione di gastriti e ulcere?
1: La prevenzione delle gastriti è essenziale, le nostre abitudini di vita sono il presupposto fondamentale per prevenire le gastriti e le ulcere, che sono poi l'evoluzione naturale di una gastrite. È vero che la gastrite è sostenuta da un'infezione di Helicobacter pylori, è vero che c'è una stagionalità che influisce nelle gastriti, ma fondamentalmente le gastriti hanno come cause principali etiopatogenetiche il fumo di sigaretta, l'assunzione di alcuni cibi, in modo particolare il caffè, tè, ecco perché consigliamo o il caffè d'orzo o il decaffeinato o il tè decaffeinato, i pomodori, le sostanze tutte acide, compresi i succhi di frutta e quant'altro.
0: E quindi quando possono essere utili controlli come gli esami del sangue oppure un'ecografia dell'addome?
1: Per quanto riguarda le gastriti, l'ecografia dell'addome e i controlli degli esami del sangue non sono particolarmente significativi. L'unico esame importante eventualmente è la ricerca dell'Helicobacter pylori nelle feci senza ricorrere ad una gastroscopia.
0: Grazie al dottor Giampiero Olivetti, specialista in chirurgia gastroenterologica presso la sede del Centro di Medicina di Carpi in provincia di Modena. Per informazioni centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando te ne vai, rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film.
3: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo Stadio Euganeo. Forza Padova!
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, carino questo riff che ovviamente cantichiamo senza che nemmeno ce ne accorgiamo e che ci permette di dire però senti che bella la musica di Radio Padova Ritmo Italiano. Fateci sapere come state, se vi piacciono le canzoni che sentite al 328 319 8000, e se amate i laghi ho una notizia per voi, ce n'è uno molto bello che è il lago di Alleghe nell'alta valle del Cordevole nel Bellunese, dove verranno buttati via circa 3000 metri cubi di detriti dal fondo grazie a questo piano da oltre 7 milioni di euro che serve per salvare il bacino innanzitutto. Piano dei lavori che partirà tra pochi giorni a ottobre per rimuovere i sedimenti e ridurrà il rischio idraulico, perché insomma stiamo vedendo delle situazioni che sicuramente non sono molto simpatiche. Il progressivo accumulo di materiale trasportato dai corsi d'acqua dal Cordevole in particolare ha determinato nel tempo un significativo interramento del bacino, come possiamo immaginare, con conseguente riduzione della capacità di invaso e con incremento notevole del rischio residuo durante gli eventi di piena che, come ho detto poco fa, purtroppo sono diventati ordinaria amministrazione. Quindi buon lavoro a tutte le persone che saranno impegnate, buona vita agli amici che vivono lì al lago di Alleghe, tenete duro perché sicuramente ci saranno dei disagi per quanto riguarda la viabilità, ma almeno insomma andiamo a sanificare un lago che ci piace proprio tantissimo, quasi quanto la canzone di Elisa che sto per farvi sentire, che si intitola Dillo solo al buio.

Italian Buy Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. Italianbuyquick.net.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Un uomo di nazionalità marocchina di 60 anni è stato ucciso dal figlio al termine di una lite a Marano Vicentino. L'allarme è scattato poco dopo l'una. Arrestato il figlio 14enne. Maltempo tra mercoledì sera e giovedì nel porto gruarese. Allagamenti, disagi alla viabilità e treni cancellati. I vigili del fuoco sono ancora impegnati per allagamenti e liberare le strade. Un'operatrice del CUP dell'ospedale civile di Venezia è stata aggredita ieri sera da un utente riportando lividi e graffi. L'intervento della guardia giurata ha evitato conseguenze peggiori. L'aggressore è fuggito. La finanza di Padova ha sequestrato una discarica abusiva di 1000 metri quadri con 700 metri cubi di rifiuti, anche pericolosi, alla periferia della città. Denunciato il gestore. EGA, maggiore produttore mondiale di alluminio premium, ha completato l'acquisizione dell'80% di EcoGreen, azienda di riciclo con sede a Villa Franca di Verona. EGA è attiva tra Emirati, USA, Germania ed Italia.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 in punto.

0: Ciao Cri, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori, con voi al 328-319-8000, impegnati a fare mille cose, magari me lo fate sapere. Adesso invece pronti a sentire quello che è il personaggio in assoluto, parlando di musica italiana, che ha ottenuto tutto ciò che poteva ottenere in questo 2026, e sta parlando di Ultimo e la sua nuova Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: le dita lì.
1: Giornalisti sold out con le tue dita di seta, cantava Tommaso Paradiso, mentre mi vengono in mente le dita sicuramente ruvide di un nostro carissimo ascoltatore, si chiama Checco, che mi ha mandato delle foto di un restauro che sta facendo di una vecchissima macchina da cucire di marca tedesca del 1914, una cosa fantastica, per cui Checco, veramente chapeau per quello che è il lavoro che stai facendo, e quindi le mani di un artigiano come te non possono essere di seta sicuramente. Invece, parlando di un altro artigiano un po' fuori di testa, vi devo raccontare la storia di questo signore che è Brent Underwood. A vedere le foto, secondo me, se ha 40 anni è già tanto, e dice che ha comprato una città fantasma mineraria e ci sta vivendo da 5 anni e ora la vuole ripopolare. Quest'uomo che si è isolato dal mondo, in un posto dove non c'è acqua, non, ovviamente c'è internet e servizi essenziali, e immaginiamo quindi di vivere da solo in questa città deserta, a più di 2500 metri sopra il livello del mare, dove, che appunto dicevo, non c'è acqua corrente, e poi il primo negozio alimentare si trova a 2 ore di distanza, per cui immaginate che lista della spesa uno deve fare. È questa quindi la quotidianità che ha scelto Brent, eccolo qua, 39enne, che nel 2018, lui è originario della Florida, ha acquistato questa città mineraria che è venuta via a poco, disabitata, $1.4 milioni, e da allora ci vive da solo, raccontando la sua storia giorno dopo giorno sui social. Così quella che era una città abbandonata da più di un secolo pare che stia cominciando ad essere una meta per i visitatori, attirati dal racconto social di Underwood, e dice: stiamo costruendo un nuovo hotel. Innanzitutto la sfida è riportare la vita in città, poi arrivano i turisti, magari con i turisti i soldi, però certo, insomma, è venuta via poco, $1.400.000, roba da niente in un certo qual senso. Magari ci facciamo un pensierino, andiamo a prenderci una casetta da quelle parti. Arriva invece lei, bravissima, suona il pianoforte come una divinità, lei è Dolce Nera, Epopea.

0: Marie, che ti viene voglia di dire sette te, con Napoleone, canzone di questa estate, ovviamente, a parte gli scherzi, veramente anche lui è un bravissimo cantante autore. E siamo arrivati alle 13:20 praticamente qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo ancora una volta che se volete essere, diciamo, collegati direttamente con noi, non dovete far altro che mandare il vostro messaggio al 328 319 8000. Mi raccomando, state qua.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Allora, non è bello andare a vedere l'età di una persona, però insomma, parliamo di un artista, Umberto Balsamo. Questo successo è datato 1977. Io dico, aspetta che vado a vedere quanti anni ha Umberto Balsamo. Praticamente ci ritroviamo ad avere un signore che comunque ha 84 anni e rimane nel cuore di tutti con questo Angelo Azzurro che cantichiamo, non c'è niente da fare. Ogni volta che la passiamo a Radio Padova capita. Adesso invece arriva, molto più recente, Neck con Io ricomincerei.

22 anni sono passati da quando Caparezza uscì con questa canzone che divenne una sorta di manifesto. Sono fuori dal tunnel del divertimento, canzone ovviamente che era l'inno di tutte le persone che non ne volevano sapere di feste, di quelli che erano gli atteggiamenti, le cose, insomma gente con un'idea di festa magari completamente diversa. Invece qui a Radio Padova, benvenute, benvenuti sui 103.9, la storica frequenza di questa radio che ha un cuore grande ed è molto anziano, se vogliamo, perché Radio Padova ha una bellissima storia alle spalle, ma parlando invece di cose nuove e soprattutto molto efficaci, vi ricordo di scaricare anche adesso, se vi va, l'app di Radio Padova sul vostro telefonino, perché solo così potrete portarci con voi ovunque andiate, magari per ascoltare Achille Lauro e Ross Villain con Fragole.

0: E questa era Mara Sattei sopra di me, che ci ha portati alle 13.40, puntualissimi con le tre bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che attraversano tre decenni. Partiremo con una canzone degli anni 80 che vi piacerà da matti.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
0: Fatti un giro su bissolocasa.com.
2: Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo Stadio Euganeo. Forza Padova!
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Su Radio Padova
10: ci sono le bellissime,
9: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: sono le 14 in punto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: E come vi sto dicendo da giorni, insomma, ho anche il piacere di tenervi compagnia fino alle 3 per vivere insieme proprio completa tutta la pausa pranzo insieme a Radio Padova Ritmo Italiano. E dopo aver sentito i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, prepariamoci perché arrivano le 3 canzoni in fila, la prima delle quali è la nuova canzone di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.
1: 3 canzoni in fila.

Volevo capire insieme a Madame Marrakesh, e noi abbiamo capito benissimo che questi due stanno proprio bene quando cantano insieme. Invece adesso arriva Alfa in buona compagnia con Gigi D'Alessio e la nuova Genova e Napoli. A proposito di città, se per caso siete al volante, restate con noi perché a breve avremo l'aggiornamento di Viaggiando. Un amore.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto, tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 e in emissione sull'A23 per chi prosegue verso Tarvisio. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia, tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano e si verificano code in uscita Brescia-Est per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: town, check the town. Boom, boom, boom, boom. Era Jovanotti con Safari, canzone stupenda, anche se ha qualche annetto alle spalle, e qui a Radio Padova abbiamo proprio il gusto di regalarvi anche delle canzoni che non sono proprio nuove nuove, a differenza invece di questa Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fine.
0: Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Madame, mama, non mama. Ogni volta ci fa venire in mente la famosa margheritina che andavamo a sfogliare per capire se lui o lei avevano dei sentimenti nei nostri confronti. E per me è arrivato comunque il momento dei saluti. Vi amo, ve lo posso garantire. Quindi da me, Cristina Dori, è tutto, almeno per oggi. Vi aspetto domani qui a Radio Padova a partire da mezzogiorno. Ora c'è Goya, la canzone di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Ce l'ascoltiamo insieme, ce la godiamo insieme. Ricordate che a breve arriverà anche Maurizio Modica. Cosa so?

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Calcio, serata di Champions League per Roma e Como, giallorossi a Istanbul con il Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento alle 21 per il debuttante Como che ospita il Lipsia. Le altre gare di oggi alle 18.45 PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco, Bodo Glimt, Manchester United, Saban Baku e Slavia Praga, Lens. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il presidente della Repubblica Mattarella. Nello scenario di piazza Plebiscito gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi resta focalizzato sul campo Capitan Giannelli.
2: Veramente il contesto è unico, c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento.
3: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
1: Weekend di Formula 1 reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria di Kimi Antonelli. Il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Mara Sattei con Enrico Nigiotti, era sabato sera su Radio Padova Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica, 17:06, buon pomeriggio. Sentiamo anche Fred De Palma con Rosvi.

Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Padova al Ritmo Italiano. 17:16 minuti, vero, oggi è solo giovedì, ma il fine settimana per la Formula 1 è già ufficialmente iniziato, già nel pomeriggio con la conferenza stampa dei piloti a Madrid, laddove si correrà domenica, domani prove libere, sabato poi le qualifiche per stabilire le posizioni in griglia di partenza. Ma tra l'altro svariate sono le insidie per domenica, perché questa di Madrid è una pista totalmente nuova, 22 nuove curve, un circuito praticamente cittadino. Staremo a vedere. Intanto Negramaro, questa è Fino all'imbrunire.

0: piace questa musica?
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico intenso lungo i percorsi del Nord-Est, condizionato anche dal maltempo in alcuni tratti. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio e tra Soave San Bonifacio e Grisignano in direzione Padova, e traffico rallentato con code anche verso Milano tra Grisignano e Soave. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera verso Padova e tra Miranese e Castellana in direzione Trieste, mentre sulla Venezia-Trieste a causa del maltempo si verificano rallentamenti tra Porto Gruaro e Meolo Roncade verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta voi l'augurio di un buon pomeriggio, 17:34 minuti, che oggi vogliamo farci mancare un'altra giornata di Champions League dopo la sconfitta del Napoli di ieri sera. Beh, già tra poco più di un'ora comincia Fenerbahce Roma, è impegnata, poi in serata sono davvero curioso di vedere l'esordio del Como in Champions League contro i tedeschi del Lipsia. Si gioca a Como e questo è sempre naturalmente un piccolo vantaggio. Staremo un po' a vedere come andrà, come andranno le nostre squadre in Champions League, le ultime impegnate in questa settimana ricca di calcio. La musica nei prossimi minuti, quella di Rosa Chemical, e questa che si intitola Mamma Mia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini. Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova avete ascoltato la disco italiana.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
0: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: felici i tuoi occhi. Vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. Infine, le borse europee chiudono negativamente, per Piazza Affari meno 0,1%. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Lineartronic, e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

E beh, sul finale della stagione estiva, lei che caratterizza decisamente, non manca mai in estate. Baby K era Tuca Macarena su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci siamo così introdotti all'interno della nostra ultima ora insieme. Siete con Maurizio Modica. Sentiamo ora Malika Ayan, la nuova, si intitola Detto tra noi. Strano.

Io tu, lei, lui. Ricorda tanto lei che bacia lui, che bacia quell'altro, che bacia quell'altra. Vabbè, comunque era Michele Bravi. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Eros Ramazzotti, L'ombra del gigante.

0: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, partiamo dalla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano, mentre per il maltempo si viaggia a rilento tra la Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio, sempre verso Milano. Per traffico intenso sulla tangenziale sud di Verona il traffico è rallentato presso l'uscita 5 ZAI Verona Sud in direzione Verona Nord. Sempre per traffico intenso si registrano code anche sulla tangenziale di Mestre verso Padova tra Miranese e Marghera e in direzione Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed Il Bivio per la A27 Mestre Belluno. Sul tratto della A23 Palmanova Tarvisio gestito da Autostrade per l'Italia permangono lunghe code per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La collaborazione tra LDA e H7 per Santa su Radio Padova Ritmo Italiano, e così anche stasera, così come del resto tutta la settimana praticamente, calcio al centro dell'attenzione, altre squadre italiane impegnate nella prima fase di Champions League, la Roma contro i turchi del Fenerbahce, esordio assoluto, e questo è davvero tanto atteso, per il Como contro i tedeschi del Lipsia in casa, si gioca proprio a Como, staremo un po' a vedere, anche perché è davvero una squadra che gioca bene al calcio, quella del Como, naturalmente quella di Fabregas. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, il vuoto cosmico, quello di Giuseppe Ferreri. Io.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Fino a domani pomeriggio il nord-est sarà alle prese con una circolazione di bassa pressione e colma di aria fresca in quota, spiccata variabilità, piogge ancora rovesci nelle prossime ore e anche nella giornata di domani, specie in mattinata, tanta variabilità e qualche residua, breve pioggia o locale rovescio. In attesa del weekend, quando sabato e domenica andremo incontro a una fase sostanzialmente più stabile, più soleggiata e le temperature in ripresa, ma rimarremo comunque dappertutto al di sotto dei 27 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

volte sappiamo davvero essere delicati. La vita è adesso, era inequivocabilmente, direi, Claudio Baglioni. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Una

Dimenticarsi alle 7, anche se ormai sono quasi le 8. Elodie su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi qui ci salutiamo da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto. Trascorrete una bella serata. Sentiamo anche con Bresh e questa che si intitola Da Dio. Noi ci si ritrova domani alle 3 del pomeriggio.